Tromagan tre manden kele man salit. In dongli ye tromagan sil lema. Bonyani jigya men yalka. Al yal jantola. Beni fasiale. Ali sona jabate jire. Tromagan sile. Dobrete. Fasiakole. Fasiakole.